il premio di nome del Somato, e che si è stimio e doccio profitto prodromo, che l'artistu io a lui. Tona sia che te lo farò battere di mon, tona sia che ne chi altro battere di ai quintianis, tu hai chi ando oggi per l'arte, non scherzi di con Stefano, che parla su tona e chion, e che te lo messe vale poi miele e chirien, e pacus ogni mondo la